0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia, te le fa cantare.
2: È un giorno bellissimo, bellissimo, per stare insieme. È un giorno bellissimo, per continuare ad inventare la vita insieme a te.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Italiani

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le

0: l'accuratezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio è stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Radio Kiss Kiss Italia.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di radio Kiss Kiss Italia. Condizioni di tempo stabile in questo weekend sulle nostre regioni del centro-sud per un nuovo rinforzo d'alta pressione. Sia oggi ma anche domani cielo sereno, poco nuvoloso. Oggi pomeriggio solo della variabilità sull'Appennino centro-meridionale con sporadici piovaschi. Altrove sole anche sulle zone di mare. E domani idem, giornata stabile con sole e caldo che tornerà a farsi sentire. Massime tra 30 e 35 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: Abbracciami più forte, perché pochi sono forti. Si tutto il tempo che è passato è tempo perso, si può rimanere, non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare. Esiste tempo che è passato e tempo per si può rimanere, non è

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Radio Kiss Kiss Italia.

0: di sinistra con Spinazzola. Siamo nell'ultimo minuto, vedremo se ci sarà recupero. Poi Lobotka cercava una sventagliata fatta malissimo, ma fortunatamente allontana male anche il Genoa. Lo riconquistiamo il pallone con Matteo Politano e viene in mezzo al campo dal capitano Giovanni Di Lorenzo. Il movimento di McTominay che poi sbaglia il controllo, la palla scivola sul fondo. Nulla di fatto per il Napoli, Paolo.
1: Buoni questi ultimi 5-6 minuti del Napoli, non so se proprio perché il Genoa ha finito un po' di energie per quanto ha speso tanto nell'aggressività che ci ha messo nel primo tempo, però il Napoli adesso con i ritmi un po' più bassi ha mostrato qualche idea in più, è stato più pericoloso con una certa continuità. Mi viene quasi da dire peccato adesso che finisce il primo tempo, un solo minuto di recupero.
0: Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara Di Bello, e allora attenzione perché lo gioca per adesso in avanti il Genoa con Norton Caffi, parte il cross, chiude bene Rafa Marin di piedi, allontana poi un fallo fischiato sulla tre quarti azzurra, finalmente a vantaggio di Rasmus Højlund, chiede scusa il capitano del Genoa, il numero 22 Vázquez, che aveva commesso l'infrazione, e chiede scusa sia al direttore di gara che anche al proprio avversario. E dunque sarà il Napoli a giocarsi questi ultimi 15 secondi che mancano allo scoccare del 46esimo minuto di gioco a intrattenere il pallone tra i suoi piedi sulla corsia di destra verso Giovanni Di Lorenzo, poi centralmente c'è Stanislav Lobotka, ma per Di Bello può bastare. Così finisce il primo tempo di Genoa-Napoli 0-0 Superspot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli in collaborazione con...
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud, Bosco Reale.

0: Genoa Napoli finisce 0-0. Ovviamente ci ritroveremo nel secondo tempo per raccontarvi tutto quello che accadrà nel corso della seconda frazione di gioco. Intanto linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
1: Ale, ale, ale.
2: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
3: Grazie dunque a Vincenzo Perna. Il risultato di 0-0 si è chiuso il primo tempo di Genoa-Napoli, un Napoli per la verità non bellissimo, anche se aveva cominciato non male. Nei primi 5-6 minuti c'era stata una frazione di pari minuti dove erano tutti i napoletani nella metà campo del Genoa, poi improvvisamente il blocco si è, come dire, un po' abbassato, è salita la pressione della squadra di De Rossi, ma il Napoli poi ha faticato tantissimo ad uscire e in pratica ha lasciato quasi sempre da solo Højlund, e se le iniziative non partivano da Alisson veramente non sapevamo come andare verso l'area del Genoa. Cerco di coinvolgere Paolo Del Genio dopo il primo tempo di Genoa-Napoli. Paolo, allora, dicevamo un Napoli che ha cominciato benino, poi a un certo punto è salita la pressione del Genoa e il Napoli non ha avuto più, come dire, la capacità di controbattere, se non negli ultimi minuti quando abbiamo avuto quell'occasione prima con il tiro di Spinazzola e poi con quello di Alisson.
4: Sì, abbiamo un po' di dati che sono interessanti, che confermano quello che stiamo raccontando, e sono maturati quei pochi dati leggermente positivi del Napoli proprio nei minuti finali, quando c'è stata una leggera crescita della squadra di Allegri, che comunque ha prodotto 0.07 come XG, quindi praticamente zero. Nulla, perché sono tiri da lontano, nulla di che, quello di Alisson e quello di Spinazzola, mentre il Genoa ha prodotto comunque uno 0.50. Il Genoa ha avuto un maggiore possesso palla, 56-44, nei tiri 7-3, nei tiri in porta 2-1, però i tre del Napoli sono tutti negli ultimi 5 minuti, e quello in porta anche, e quello in porta non è quello di Alisson, che è un po' più pericoloso, ma è quello di Spinazzola, che però è facilmente leggibile. Grandi occasioni, il Genoa nessuna e il Napoli nessuna, i calci d'angolo 3-1 per loro, insomma un po' di imprecisione nei passaggi anche da parte del Napoli, numeri che sono sicuramente da migliorare, A, con le nostre qualità, B, sperando nel calo del Genoa che ha speso sicuramente tanto nei primi 45 minuti.
3: Ecco, però avendo visto la partita tra Genoa e Ascoli bisognava un po' aspettarsi quella che era la pressione del Genoa in quella partita. È vero che l'Ascoli è andato per primo in vantaggio, ma il Genoa ha fatto una pressione clamorosa, tanto è vero che poi il gol di Bandanzi arriva proprio da un pallone recuperato. Il Napoli invece aveva cominciato bene, però poi all'improvviso è come se fosse scomparso dal campo,
4: e ci sono stati quei 4-5, forse di più, errori tecnici che ti incominciano a mettere un po' di paura, perché perdi palla e quindi l'azione successiva, il coraggio diminuisce, la voglia di buttarla lontano aumenta, quando la butti lontano gli avversari prendono fiducia, ecco perché l'aspetto tecnico-tattico poi incide sulla testa dei giocatori, non è mai il contrario, tu entri sempre in campo sicuro delle tue idee, di quello che vuoi fare, ma se non riescono incomincia ad avere delle paure e poi si ripercuotono, è un cane che si morde la coda, si ripercuotono sulla qualità delle giocate. Il Napoli deve cancellare questo primo tempo. Mi sembra, se vogliamo trovare una cosa positiva, che negli ultimi minuti qualche piccolo segnale ci sia stato. Ora speriamo che l'inizio del secondo tempo somiglia alla fine del primo e non a tutto il resto del primo.
3: Secondo te il possesso palla lasciato al Genoa è un po' la conseguenza del loro essere così arrembanti o è una scelta del Napoli? Perché si era parlato per tutto il ritiro, non vedremo il blocco basso, vedremo un Napoli più propositivo, Napoli di Allegri, vedremo un Allegri più propositivo, e invece poi il Napoli sembra essersi tirato indietro.
4: Ma oltre le soluzioni che possono arrivare dalle giocate individuali, che sappiamo il mantra di Allegri, lui ritiene che comunque con la palla tra i piedi siano i giocatori a determinare, è una verità, è una convinzione di Allegri, ma è anche vero che con delle idee, con un modo di uscire diverso si può arginare un atteggiamento come quello del Genoa, cosa che noi non abbiamo fatto. Io batto sempre sul tasto dell'uscita da dietro che va fatta proprio contro questa pressione. Più prestano forte, più ci sono gli spazi alle spalle se sei organizzato e hai le qualità per uscire bene. Noi non abbiamo prodotto nulla, ci mettiamo con quei quattro nell'uscita, che è un'uscita che oramai si vede molto raramente, perché la palla arriva sugli esterni e gli esterni, stando molto bassi, sono preda della pressione avversaria e quindi viste le difficoltà sono costretti al lancio lungo, che non sta producendo assolutamente nulla, anzi sta mettendo in grande difficoltà Højlund. Quindi queste sono cose che vanno modificate in maniera strutturale e al momento non ci sono questo tipo di indicazioni. Allora, in che cosa dobbiamo sperare? Dobbiamo sperare che nei momenti di difficoltà che avremo spesso, se questo è il Napoli, riusciamo con la compattezza nella fase difensiva a farla franca, e poi quando calano i ritmi con le nostre qualità tecniche vincere le partite. Questo credo che sia più o meno l'idea di calcio di Allegri, molto altro non è che ci dobbiamo aspettare. Basta, non basta, ce lo dirà questa stagione, non ce lo dirà del tutto la partita di oggi. Non è che dobbiamo tirare conclusioni sulla partita prendendo spunto solo dalla partita di oggi.
5: Abbiamo visto qualche volta la classificazione tra Di Lorenzo e Politano, mentre a sinistra è sembrato quasi che Alisson fosse palla ad Alisson. Aspettiamo, vediamo se inventa qualcosa. Praticamente non c'è stata mai una sovrapposizione di Spinazzola, infatti il tiro è arrivato dal limite dell'area, anzi c'è stata un'occasione dove Spinazzola poteva anche tirare e invece l'ha data ad Alisson, e quel momento gli è andato anche a raddoppiare Norton Caffi, quindi come quasi fosse un diktat: diamo palla ad Alisson e vediamo che cosa succede.
4: Sì, sono un po' diverse le catene, chiamiamole così, del Napoli, le caratteristiche sono troppo diverse, quindi si sviluppa in maniera completamente diversa il gioco del Napoli. A destra, come hai detto, c'è quel sincronismo mai collaudato con Anghissà, Mezzala, ma soprattutto con Politano e Di Lorenzo, che si capiscono a occhi chiusi. A sinistra sono due giocatori molto forti, però insieme non è che fanno tante cose Spinazzola e Alisson.
5: Vero, dicevamo prima di De Bruyne, vogliamo alzare il tasso tecnico per cercare di uscire palla al piede. Dovesse entrare De Bruyne, a parte che dovrebbe entrare credo al posto di McTominay, non vedo altre soluzioni, cosa ci potrebbe eventualmente dare?
4: Fai fatica sempre a togliere uno come McTominay, perché è una partita dove sicuramente dal punto di vista del gioco, dello sviluppo della manovra, De Bruyne ti potrebbe dare più di McTominay, su questo non ci sono dubbi. Però visto che non è che abbiamo in mano la partita, andando a cercare la situazione, nella situazione McTominay è uno che te la può trovare con un inserimento, un colpo di testa, un tiro più degli altri, quindi fai fatica a toglierlo. Deve scegliere l'allenatore. De Bruyne prima o poi entrerà in questa gara, ora veramente faccio fatica a capire al posto di chi.
5: Ringraziamo dunque Paolo Del Genio, e prima di cedere la linea a Vincenzo Perna per il secondo tempo vi ricordo il risultato dell'altra gara, si sta giocando in contemporanea come Genoa-Napoli, anche Parma-Cagliari 0-0. Linea alla regia.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque il primo tempo di

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque tutto pronto per il secondo tempo di Genoa-Napoli 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco. Per noi Super Spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Paolo, abbiamo visto scaldarsi De Bruyne come Noah Lang. Cosa si può fare secondo te? Cambiare qualcosa o semplicemente aumentare la qualità?
3: Ma se le indicazioni nella parte finale del primo tempo vengono confermate, come mi auguro, ad inizio ripresa, c'è un Genoa che fa fatica a pressare con quell'intensità e quindi di conseguenza un Napoli che riesce a palleggiare di più, e allora se si tratta di avere il pallone più tempo tra i piedi rispetto al primo tempo, se abbiamo il pallone più tempo tra i piedi, De Bruyne in campo ci vuole molto, direi.
1: Le due squadre si stanno posizionando sul terreno di gioco. C'è Daniele De Rossi che parla con Norton Caffi. Tra pochissimo inizierà il secondo tempo di Genoa-Napoli e allora altro mini spot e poi il fischio d'inizio di questa seconda frazione di gioco.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Mi approfitto per scusarmi con tutti quelli che sono i nostri ascoltatori che per qualche problema tecnico non hanno potuto seguire la mia voce nel corso del primo tempo. Abbiamo risolto, fortunatamente ci state già scrivendo in tanti e quindi fa piacere così. Siamo prontissimi per iniziare questo secondo tempo. Nessuna delle due squadre ha effettuato delle sostituzioni. C'è già Rasmus Højlund sul pallone all'interno del cerchio di centrocampo per dare il via alle ostilità anche in questo secondo tempo. Di Bello è pronto per far partire anche il secondo tempo e allora eccoci qua, partito anche il secondo tempo di Genoa-Napoli 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Napoli che gestisce questo primo pallone con Rafa Marin che cerca e trova nel cerchio di centrocampo Stanislav Lobotka, pallone sulla corsia di sinistra verso Spinazzola. È lì che abbiamo fatto le cose migliori offensivamente parlando, però spostiamo la palla sulla corsia di destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo. Non vuole rischiare in avanti, allora si appoggia all'indietro verso Rachmani, poi Rafa Marin, Spinazzola sulla tre quarti a sfidare Baldanzi, cerca una serie di finte, non gli dà spazio il numero 8 del Genoa e allora il pallone va sulla corsia di destra con Matteo Politano che sfida Ellerson, poi all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo, cerca il cross, Vasquez con calma di petto lo appoggia addirittura tra i piedi di Amorim che prova a far partire in contropiede Colombo che brucia sullo scatto Amir Rachmani, prova a entrare all'interno dell'area di rigore, si ferma, aspetta qualcuno a rimorchio che non arriva però e allora cerca di ingannare Amir Rachmani che con grande esperienza però ferma l'attaccante del Genoa che è costretto ad andare all'indietro da Amorim. Paolo.
3: No, il Napoli in questo non si fa sorprendere, rientra con tutti gli uomini subito velocemente sotto palla, adesso siamo tutti completamente schiacciati però sotto palla senza lasciare spazio alle ripartenze. In questo c'è grande attenzione da parte della squadra, ha recepito molto di più quello che deve fare quando non ha il pallone che quando ha il pallone finora.
1: E addirittura ricacciamo la squadra avversaria addirittura dalle parti di Bailo che riaccomoda il pallone tra i piedi di Vasquez, il capitano va al lancio lungo a cercare Vitigna, il colpo di testa da parte di Amir Rachmani, un piccolo misunderstanding tra Politano e Lobotka ma fortunatamente Scott McTominay risolve il tutto e si va a prendere questo pallone e poi lo appoggia sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, ancora il capitano al piccolo trotto al centro verso Lobotka, a sinistra da Spinazzola, ancora Baldanzi su di lui, Spinazzola, arriva poi il pallone tra i piedi di Allison Santos, Norton Caffi lo aspetta, prova a venire in mezzo al campo per la pressione dell'inglese e allora arriviamo dall'altra parte con Matteo Politano che riceve da Giovanni Di Lorenzo, sempre Ellerson dalle sue parti, Giovanni Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Anghissà che provava a restituire il pallone verso Matteo Politano, bravo Ellerson a inserirsi però in questo fraseggio, a conquistare il pallone, poi Amir Rachmani straordinario a strappare il pallone tra i piedi di Vitigna ma non bravissimo invece Matteo Politano, che poi alla fine regala il pallone e lo mette in faro laterale per il Genoa. Paolo,
3: abbiamo iniziato benino muovendo il pallone da una parte all'altra e andando subito a riaggredire quando il Genoa aveva interrotto la nostra azione.
1: Adesso Colombo fa un buon movimento su se stesso e prova a mettere in movimento Vitigna, che con una sventagliata provava a cercare Norton Caffi. Pallone troppo lungo, rimessa laterale per il Napoli, e Spinazzola si lamenta un po' con un compagno di squadra che gli aveva dato troppo lungo il pallone, voleva rimetterlo subito in gioco e invece dà il tempo al Genoa per organizzare la pressione alta, e purtroppo perdiamo ancora una volta il duello fisico, stavolta sulla corsia di destra con Politano che viene anticipato da Ellerson, ma è ancora rimessa laterale per il Napoli. La rimessa subito in gioco e allora si va da Rafa Marin, che chiama in causa Alex Meret, la accomoda sulla corsia di destra verso Giovanni Di Lorenzo, pallone centralmente per Rasmus Højlund che viene travolto da Østergaard, ma non c'è fallo e allora riconquista il pallone il Genoa sulla corsia di sinistra. Tutto chiuso con Baldanzi che prova a dare una mano ai difensori centrali per portare il pallone nella tre quarti di campo del Napoli. Sale anche Marcandalli, anche in questo caso chiuso, poi Baldanzi all'indietro per il proprio capitano Vasquez sulla corsia di sinistra con Amorim, si va all'indietro verso Østergaard e allora il pallone poi viaggia ancora sulla corsia di destra con Norton Caffi che cercava Colombo, bravissimo ad amministrare questo pallone, a spostarlo sulla corsia di sinistra, attenzione a Ellerson che entra in area di rigore, il tentativo di tiro deviato in calcio d'angolo da Di Lorenzo, super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: E quarto tiro dalla bandierina per il Genoa, il primo di questo secondo tempo, e allora va a batterlo ancora Amorim perché siamo sulla corsia di sinistra e quindi destro a rientrare, questa è la scelta da parte di Daniele De Rossi, allenatore della squadra rossoblu. Parte il cross, colpo di testa da parte di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo, poi prova a perfezionare McTominay e attenzione perché poi purtroppo non si erano capiti, i giocatori del Napoli avevano regalato il tentativo di conclusione a Baldan, anzi sbilenca a spalle alla porta, murato da un difensore del Napoli con Baldanzi che deve attendere per poter mettere il pallone all'interno del terreno di gioco, però abbiamo rischiato.
3: Østergaard che batte la rimessa direttamente nella nostra area di rigore perché ha una rimessa molto lunga.
1: Però è un calciatore in meno in area di rigore.
3: Sì, non c'è come saltatore.
1: Almeno quello. Parte la lunga gittata da parte del norvegese, colpo di testa sempre di Amir Rachmani. Poi attenzione sul secondo palo, c'è Vitigna, vuole fuori gioco Politano, ma si continua a giocare ancora Vitigna, finta il cross, poi arriva Meret, smanaccia, mamma mia, poteva anche bloccarla questa palla.
3: Io speravo e credevo la bloccasse, non si è sentito sicuro, salva Allison, bene. Mentre prima tutto è nato dal primo e poi il secondo angolo, poi la rimessa, questo momento di pressione del Genoa nasce da un anticipo sbagliato abbastanza clamorosamente da Rafa Marin che ha lasciato girare Colombo che poi ha cambiato gioco e l'azione è diventata molto pericolosa.
1: Esatto, e adesso il Napoli ha riconquistato questo pallone, lo fraseggia tra i difensori, ancora Rafa Marin sempre per Alex Meret, Anghissa al limite della nostra area di rigore, è saltata la prima pressione, allora si può andare dall'altra parte con Anghissa verso Allison, siamo sulla corsia di sinistra, finta di rientrare all'interno del campo e poi si appoggia da Anghissa, abbastanza libero Stanislav Lobotka stranamente, allora sale anche Amir Rachmani, poi ancora Lobotka allarga il pallone sulla corsia di destra verso Matteo Politano che sfida Ellerson, arriva il raddoppio anche di Vitigna, ancora Matteo Politano in mezzo al campo al limite dell'area con Lobotka che lo sposta per Allison, sale anche Spinazzola, parte il cross lungo sul secondo palo di testa Giovanni Di Lorenzo per McTominay, spalle alla porta, cerca il cross, arriva la chiusura da parte di Vasquez, calcio d'angolo.
3: Sì, abbiamo fatto l'uscita da dietro fatta con serenità sulla pressione meno intensa bisogna dire del Genoa e siamo arrivati nell'area di rigore avversaria. avversaria, bisogna giocare il pallone, c'è poco da fare, non buttarlo avanti alla sperindio, bisogna giocare il pallone, avere coraggio, ora che la pressione è diminuita bisogna farlo con grande convinzione.
1: Angolo dalla destra e quindi c'è Matteo Politano sul pallone, c'è anche Alisson a proporgli una soluzione corta, ma parte il cross di Matteo Politano ed esce Bailo che riesce con una smanacciata ad allontanare, la raccoglie però Lobotka che cerca in profondità Højlund, cerca subito il cross rasoterra anticipato però Scott McTominay, lo raccoglie Alisson Santos dal limite dell'area, parte il tiro, calcio d'angolo per la deviazione di Marc Andalli, ci ha provato da casa sua ma comunque ha portato a casa almeno un calcio d'angolo. Paolo.
3: Sì vabbè, comunque ha fatto bene, cioè, il tiro non è uscito granché, è stato anche un po' fortunato che c'è stata la deviazione, però il tiro era debole e impreciso, però bisogna provarci, fatto bene.
1: Seguiamo questo calcio d'angolo con Alisson Santos, stavolta è sulla corsia di sinistra, il terzo calcio d'angolo per gli azzurri, secondo in questa ripresa proprio sotto la curva della squadra rosso-blu, parte Alisson, il cross al centro nel vuoto ma Vasquez colpisce lo stesso di testa e poi allontana dopo un fallo di Matteo Politano e quindi per noi super spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E viene addirittura ammonito Matteo Politano, mi sembra quasi un'ammonizione a chiamata questa, Paolo, da parte di Vasquez personalmente.
3: Ma allora voglio rivedere, l'ha colpito, sì l'ha colpito, la gamba era un po' alta, l'ha colpito non con grande forza, era partito già col destro, però il movimento un po' scomposto. Si può ammonire o non ammonire, però insomma non possiamo gridare allo scandalo.
1: No, dico però il Di Bello aveva fischiato e sì. Basta, poi dopo le proteste di Vasquez che si è alzato il pantaloncino, allora Di Bello, una volta visto il graffio, ha scelto di ammonire Matteo Politano. 55esimo minuto di gioco, decimo della ripresa, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli, con le occasioni che per adesso non sembrano fioccare in questo match molto teso tra due allenatori che comunque si conoscono anche abbastanza bene, no Paolo? Abbiamo raccontato nel corso della settimana dei tanti consigli dati da Massimiliano Allegri al suo dirimpettaio, a Daniele De Rossi.
3: Eh sì, ma qui a questi livelli insomma si conoscono un po' tutti, vediamo se ora il Napoli riuscirà a fare quello che non è riuscito a fare nel primo tempo.
1: E adesso intanto aveva provato a venire in avanti Anghissà, serie di rimpalli e purtroppo però alla fine il pallone arriva al Genoa che lo amministra da dietro, da Bailo che cerca Ostigard, va con il lancio lungo che però non trova nessuno.
3: Però se sono loro adesso a buttarla per uscire dalla pressione, siamo noi a recuperarla prima, vuol dire che un po' è cambiata la gara.
1: Ce lo auguriamo. Ancora Anghissà sulla tre quarti, c'è un fallo su di lui, lo fischia Di Bello, era abbastanza evidente, aveva fatto un ottimo movimento a tornare indietro con l'avversario Frendrup mandato al bar, adesso siamo già con il pallone in movimento e allora Scott McTominay il limite dell'area, c'è Lobotka, cerca lo scavetto proprio per McTominay che riesce a superare un avversario, non il secondo, poi commette fallo e quindi fischiato, arbitra ovviamente Vasquez che ancora una volta chiama Di Bello e Di Bello fischia e allora fallo su Frendrup fischiato a McTominay che aveva provato a calciare, Frendrup è arrivato per primo ma in realtà non lo prende e il calciatore ovviamente sentendosi sfiorare cade a terra, fallo per il Genoa all'interno della propria area di rigore e allora super spot.
4: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Cresce anche un po' la muscolarità di questa partita, Paolo. Adesso stiamo vedendo anche un po' più di falli e un po' più di tensione tra le due squadre rispetto al primo tempo.
3: Eh sì, assolutamente. Io credo che sia maturo il tempo per mettere De Bruyne dentro. Serve proprio quello che si vede che manca è la giocata di qualità che può cambiare l'andamento di questa gara.
1: Genoa che dialoga da dietro con Bailo che poi alla fine lascia partire il suo lancio lungo, il Napoli però lo riesce a riconquistare grazie ad Amir Rachmani che pur di non perderlo poi con una scivolata riesce a mettere in moto Matteo Politano sulla corsia di destra. poi Di Lorenzo, poi Anghissà cercava di agganciare questo pallone in profondità, Rasmus Højlund, ma purtroppo l'ha tolta dalla disponibilità di McTominay, che aveva attaccato la profondità. Paolo,
3: sì, adesso un paio di volte si sono ostacolati, hanno fatto quasi lo stesso movimento Højlund e McTominay. Ripeto, serve una giocata, servono delle giocate di qualità. Stiamo arrivando abbastanza bene, ma manca proprio la rifinitura, e la rifinitura è fondamentale in questo tipo di situazioni, con il Genoa che si abbassa, e chiaramente De Bruyne potrebbe essere la soluzione.
1: E adesso però il Genoa riparte con Norton Caffi sulla destra, sfida nell'uno contro uno Spinazzola, arriva il raddoppio di Allison e allora va da Baldanzi che si guadagna il centro del campo. Siamo solo a tre quarti, azzurra, gira su se stesso accompagnato da Scott McTominay, allora Amorim che adesso agisce sul centro destra, sempre centralmente per Baldanzi che chiama in causa anche Frendrup. Adesso siamo sul lato di sinistra, ma si va poi da Østigard, tutto il Genoa all'interno della nostra metà campo. Ancora Østigard nel cerchio di centrocampo, 59esimo minuto di gioco con Genoa e Napoli che sono ancora sul punteggio di 0-0. Si va da Marcandalli che cerca un lancio laterale verso Norton Caffi, arriva però il fischio da parte di Di Bello, bandierina alzata, pallone è uscito e allora rimessa laterale per il Napoli con la palla che è già in gioco, gestita da Rafa Marin che va all'indietro verso Alex Meret. Sulla destra arriva Giovanni Di Lorenzo che la mette tra i piedi di Politano, pallone subito in profondità per Højlund che cercava di girarsi, arriva il fallo tattico da parte di Østigard fischiato da Di Bello proprio sul cerchio di centrocampo.
3: Questa già è un'altra palla, questa è una palla tra i piedi che Østigard vede Østigard costretto al fallo, perché Højlund si può girare, andare via, verticalizzare per il compagno che si stava inserendo alle sue spalle. Questa si può giocare addosso a Højlund tra i piedi, non quella a mezza altezza o alta, difficilissima da gestire.
1: Un'ora di gioco, 0-0 tra Genoa e Napoli, con il Napoli che adesso è nella metà campo avversaria sulla corsia di sinistra con Alisson Santos che sfida Norton Caffi che non lo molla, e allora Alisson, serie di finte, va all'indietro verso ancora Spinazzola centralmente da Lobotka, Lobotka che poi si lascia aiutare da Mir Rachmani, finta il tiro, la accomoda sulla destra per Di Lorenzo, fa partire il cross troppo lungo per tutti, ma non per Norton Caffi, ed Allison decide di non rischiare. Norton Caffi la mette in fallo laterale, dunque rimessa laterale per il Napoli verso il lato corto dell'area di rigore. Si fa vedere anche Rafa Marin che però l'accomoda subito verso Spinazzola centralmente dalle parti di Amir Rachmani e poi Giovanni Di Lorenzo, ancora più a destra dalle parti di Matteo Politano, sempre verso Ellerson, e poi arriva il raddoppio di Vitigna, va all'interno del campo, poi la sposta sulla corsia di destra verso Leonardo Spinazzola che cerca di sfidare Baldanzi, poi va da Allison, Allison centralmente, il cross, la sfiora soltanto di testa Scott McTominay, ma nulla di fatto, il Genoa l'allontana ma il Napoli la riconquista ed è già al limite dell'area di rigore ancora del Genoa. I fischi di Marassi, pallone all'interno dell'area di rigore verso Højlund che però la allontana verso Allison, cerca il tiro rimpallato, ancora Giovanni Di Lorenzo che la riconquista, ancora Lobotka, gira su se stesso, sempre Giovanni Di Lorenzo che la sposta a destra dalle parti di Matteo Politano contro Ellerson, Matteo Politano che sbaglia il pallone per Giovanni Di Lorenzo che aveva fatto un movimento in profondità, e allora Politano cerca il cross troppo basso, Vasquez interviene ma bravo Lobotka a riconquistare ancora il pallone. Adesso una pressione costante del Napoli con Spinazzola che la mette tra i piedi di Allison, poi Spinazzola sul fondo, pallone che probabilmente era già uscito ma il Genoa salva e la mette in fallo laterale, ma era già uscito il pallone sul cross di Spinazzola, ma probabilmente era anche fuori gioco. Noi ne approfittiamo per un super
3: che
1: spot.
3: Poi non era fuori gioco. E forse non è nemmeno
5: shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Non c'era fuori gioco da parte di Spinazzola, però era uscito il pallone fuori dal terreno di gioco, però ottima fase del Napoli, davvero di grande pressione Paolo nella metà campo avversaria, tant'è che riconquistiamo un altro pallone con Scott McTominay, il limite dell'area, cerca il destro la parata di Bale al 63esimo minuto, ci ha provato dalla distanza Scott McTominay, un po' come aveva fatto gol l'anno scorso. Paolo,
3: sì, anche una leggera deviazione però facile la parata di Bale, comunque Lobot che è salito un po' in cattedra con tanti palloni recuperati e quindi col baricentro più alto, adesso il Napoli almeno va alla riconquista e può provare poi a fare la giocata negli ultimi 30-35 metri.
1: Lancio lungo di Bale verso Colombo che va a terra, forse trattenuto da Rafa Marin, lascia correre di Bale e allora il Napoli riconquista il pallone già nella metà campo avversaria con Stanislav Lobotka. Il pallone per Anghissà, bello il tentativo all'interno dell'area di rigore per Scott McTominay, troppo lungo, non aggancia, ma i due comunque si fanno un cenno di essersi capiti, magari anche qui la giocata tecnica avrebbe favorito un'azione pericolosa.
3: Sì, però è successo quello che avevamo intravisto alla fine del primo tempo, cioè il Genoa è calato, si è abbassato molto, non riesce più a pressare, quindi facciamo almeno girare palla con una certa qualità e dobbiamo fare l'ultima giocata.
1: Anghissà verso Politano, Politano cerca il fondo, poi il cross non arriva Rasmus Højlund, ma ci arriva invece Alisson Santos, il pallone arretrato per Anghissà che cerca Lobotka, finta il tiro, rientra sul sinistro, la sbaglia e poi Amir Rachmani per non rischiare cercava un tiro al volo che però finisce sul fondo.
3: L'azione è stata molto bella, purtroppo l'occasione è capitata, se l'è costruita da solo, è capitata sul piede di Lobotka, tra l'altro il sinistro, sappiamo che Lobotka comunque non è un tiratore dal limite dell'area, c'erano le condizioni, è venuto fuori un tiro per nulla pericoloso, poi la palla rimpallata fuori è stata calciata da Rachmani più per chiudere l'azione, eventuali ripartenze da interrompere, calciato male.
1: Tanto il Genoa ha rimesso in gioco il pallone con Baldanzi che si era abbassato per cercare di dare una mano ai difensori nel tentativo di rimettere dal fondo il pallone in gioco, e adesso però è già dall'altra parte con Frendrup che rientra sul destro, si appoggia al limite dell'area proprio da Baldanzi il sinistro e Rachmani di testa riesce prima ad opporsi e poi a rinviare di destro, non benissimo però con il Genoa che riesce in qualche modo a riconquistare il pallone, si arrabbia Rachmani, vuole una squadra che salga un po' di più per mettere pressione alla squadra di Daniele De Rossi, 20° minuto del secondo tempo, 0-0 tra Genoa e Napoli con Norton Caffi che si appoggia da Amorim, la sventagliata all'interno dell'area di rigore troppo lunga, finisce sul fondo e per noi super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Paolo, adesso inizia anche un po' la girandola dei cambi, però sicuramente possiamo dire che basta nulla e non lasciare spazio perché questi poi ti attaccano e ti possono fare male.
3: Eh sì, vediamo che esce anche Østigard.
1: Tanto che esce Østigard,
3: ha qualche problema fisico perché altrimenti uno dei migliori non sarebbe uscito. Poi esce Baldanzi, per Baldanzi entra Messias, entra Otoa invece il difensore per Østigard.
1: E quindi diciamo che cambia nulla tatticamente, sì, parlando.
3: Entra
1: ruolo
3: Vergara
1: su ruolo
3: invece che De Bruyne.
1: Eh sì, entra Vergara. Vediamo.
3: No, entrano anche altri. Allora,
1: entra Noah
3: Lang al posto di Alisson.
1: Al posto di Alisson, e quindi anche in questo caso
3: anche De Bruyne.
1: Anche De Bruyne. Entra anche De Bruyne.
3: E allora esce
1: Politano ed entra Vergara.
3: Vergara va a destra, sì. Lang va a sinistra. E De Bruyne vediamo al posto di chi fra McTominay,
1: vediamo un po', esce Anghissà,
3: uno doveva uscire,
1: esce Anghissà ed entra Kevin De Bruyne, e dunque fuori Anghissà, dentro KDB. Beh, cambi abbastanza offensivi, no Paolo?
3: Cambi sì sicuramente, De Bruyne, Anghissà, poi Vergara per Politano, sì, direi accentuiamo un po' il tasso tecnico e vediamo ora che cosa riusciamo a produrre negli ultimi 30 metri con questo nuovo schieramento con Lang che mi sorprende perché tutte le voci di oggi parlavano di un imminente trasferimento, invece sta qui e Allegri lo utilizza.
1: Adesso Lobotka spinge il pallone sulla corsia di destra dove c'è Scott McTominay che l'allarga verso Giovanni Di Lorenzo e il capitano si affida ancora al nostro metronomo di centrocampo Lobotka che dialoga con KDB, poi il pallone sulla sinistra dalle parti proprio di Lang, primo pallone toccato dal calciatore olandese, la dà all'indietro però verso ancora Spinazzola, tracciante all'interno dell'area di rigore per McTominay, ancora spinto fuori però verso Lang, va sul fondo, il cross messo fuori proprio da Marcandalli, ma il Napoli la riconquista. Adesso KDB cerca il cross sul secondo palo, bravo Vasquez però a capire bene il tempo e a riconquistare di testa il pallone per la sua squadra, poi una serie di contrasti che aveva visto protagonista anche Vergara oltre che Giovanni Di Lorenzo verso Baldanzi, ma il Napoli però la riconquista ancora con Kevin De Bruyne che riesce a fare benissimo anche l'interdizione, poi Scott McTominay, ancora Kevin De Bruyne, ancora Lobotka e poi Giovanni Di Lorenzo aspetta, poi la mette tra i piedi di Lobotka, sposta sulla corsia di sinistra il pallone il Napoli, va da Spinazzola che punta nell'uno contro uno Messias, ancora Spinazzola, finta il cross e poi Messias però è scaltro ad anticipare il terzino del Napoli, a mettergli la palla in faro laterale, subito battuto però da Kevin De Bruyne che si vede restituire il pallone da Spinazzola e sposta il fronte offensivo sulla corsia di destra con Amir Rachmani che è sulla tre quarti avversaria, poi Giovanni Di Lorenzo, si abbassa anche Scott McTominay, allarga sulla corsia di destra verso Antonio Vergara, il dribbling tentato verso Ellerson messo giù e allora calcio di punizione per il Napoli. Si lamenta un po' Vergara perché lo voleva un po' più avanti questo calcio di punizione.
3: Sì, però bravo, subito ha puntato l'avversario, stava liberando il sinistro, sta giocando ovviamente a piedi invertito sulla fascia destra, stava liberando il sinistro per il cross, guadagna questa punizione che il Napoli va a battere portando tutti i saltatori nell'area di rigore del Genova, sul pallone va De Bruyne ovviamente.
1: Va De Bruyne e Vergara, vediamo se con il mancino a rientrare o il destro ad uscire del nostro numero 11, infatti va proprio Kevin De Bruyne, parte il cross, Ellerson di testa libera tutto e la mette in fallo laterale, super spot.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Siamo sulla corsia di destra, 25esimo minuto della ripresa, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli, ma il Napoli è in attacco con Lobotka sulla tre quarti verso Spinazzola, ci spostiamo sulla corsia di sinistra con Noah Lang affrontato da Norton Caffi e allora la dà all'indietro per Rafa Marin, si abbassa Kevin De Bruyne, la larga verso il capitano, malissimo, e regala una rimessa laterale alla formazione avversaria. Tra l'altro Paolo, da quando è entrato Kevin De Bruyne va sulla corsia di centro-sinistra, mentre invece Scott mi sembra più verso il centro-destra.
3: Sì, è questo lo schieramento in questo momento, quindi McTominay è andato nella posizione dove stava giocando Anghissà e De Bruyne quella dove stava giocando McTominay, esatto.
1: Adesso Vergara che cerca un 1-2 con Højlund, purtroppo però anticipati entrambi e non riesce anche nell'interdizione Højlund, benissimo invece ci riesce Lobotka, anche Noah Lang bene in questa serie di contrasti, allora il Napoli può provare a puntare l'area di rigore avversaria, entra in area di rigore Noah Lang, bene. Prova il dribbling su Marcandalli e si guadagna un calcio d'angolo, il terzo di questa ripresa sulla corsia di sinistra e quindi adattissima a un destro puro come Kevin De Bruyne. Paolo.
3: Sì, tre che sono entrati subito nel vivo del gioco.
1: È rimessa subito in gioco la sfera con Spinazzola al limite dell'area, poi Lobotka verso Vergara, battuto maluccio questo calcio d'angolo, poi McTominay, cross teso! Non ci arriva Rasmus Højlund nell'area piccola, lasciato solo su questo cross teso da parte di Scott McTominay, aveva scelto il tempo giusto ma era troppo avanti il pallone, non è riuscito a deviarla alle spalle di Bale, ma al 72esimo minuto di gioco, clamorosa occasione per il Napoli per passare in vantaggio. Paolo.
3: Sì, non si può dire nulla ad Højlund perché è andato, non ci è arrivato per poco, ma quel poco per arrivarci l'avrebbe potuto guadagnare partendo prima e finendo in fuorigioco, quindi era corretto il movimento.
1: Eh sì, adesso il Napoli ha riconquistato subito il pallone, non benissimo Vergara, mette in movimento Kevin De Bruyne, allora Norton Caffi riesce a riconquistare la sfera, punta Spinazzola, ancora Norton Caffi e bravo Vergara, non si era fermato, voleva rimediare al proprio errore, riconquista il pallone e il Napoli può ripartire da Stanislav Lobotka. Ancora il nostro metronomo di centrocampo che prova a portare il pallone nella metà campo avversaria, trova tutto chiuso per la pressione da parte di Amorim e allora si lascia aiutare da Scott McTominay, poi allarga sulla corsia di sinistra e lì c'è Spinazzola. Spinazzola che prova a venire in mezzo al campo, seguito da Messias, allora la accompagna la sfera verso Stanislav Lobotka sulla corsia del centrodestra verso Amir Rachmani che si è spinto un po' più in avanti, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo ancora più sull'estrema destra, centralmente da Lobotka, ancora Lobotka chiede ai compagni di farsi vedere, poi si fa vedere Kevin De Bruyne, non trova una sventagliata per Giovanni Di Lorenzo che aveva provato a farsi vedere all'interno dell'area di rigore, ma rimaniamo lì al limite dell'area avversaria con Kevin De Bruyne, ancora lui, ancora Kevin De Bruyne che non trova spazio, allora all'indietro per Rafa Marin che accompagna il pallone sulla corsia di sinistra verso Lang, sfida Norton Caffi, Lang all'interno del campo, Spinazzola, poi Lobotka al limite dell'area, il destro ribattuto col corpo da parte di Marcandalli che resta a terra all'interno dell'area di rigore, poi anche Di Bello ha un problema e ne approfitta per fermare il gioco e allora ne approfittiamo anche noi per un super spot.
6: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Paolo, c'è Massimiliano Allegri che chiede probabilmente di allargarlo, no, il gioco con rapidità.
3: Sì. Però stiamo facendo girare la palla abbastanza velocemente, purtroppo per la seconda volta il giocatore che è stato nel giro palla era libero per calciare dal limite dell'area di rigore, era uno dei nostri migliori giocatori, uno dei migliori in campo anche oggi, ma uno dei peggiori tiratori che ci sono, cioè Lobotka.
1: Eh sì, però devo dire la verità, intanto ci sono altre sostituzioni perché entra al posto di Colombo McTree e quindi occhio perché questo ragazzo è davvero molto ma molto interessante, 21 anni, arriva dal Thun, campione di Svizzera l'anno scorso, 38 presenze, 8 gol e 3 assist, esce anche Amorim e al posto di Amorim invece entra con il numero 97 So, altro calciatore svizzero, altro sì, nuovo acquisto della società rossoblu. Napoli che intanto ha rimesso in campo il pallone, lo gioca sulla corsia di destra con Vergara, poi si viene in mezzo al campo da Amir Rachmani che preferisce spostare il gioco sulla sinistra dove c'è Spinazzola che punta Messias e poi ancora Stanislav Lobotka, non ci sono possibilità e allora arriva Kevin De Bruyne, cerca il pallone morbido al centro ma direttamente tra le braccia di Bale. Quando termina anche il 75esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Genoa e Napoli, per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso. Ottimo adesso Spinazzola nell'anticipo, non nel riuscire a servire un compagno, ma il Napoli riconquista il pallone, sempre in fase offensiva con Noah Lang sulla corsia di sinistra, prova a venire in mezzo al campo il numero 70 azzurro, lo allarga centralmente verso Amir Rachmani che lo sposta definitivamente a destra dalle parti del capitano Giovanni Di Lorenzo, tutto chiuso, si va ancora da Amir Rachmani, poi Rafa Marin, il numero 16 la mette sulla sinistra con Spinazzola, paziente il Napoli nel cercare uno spiraglio, poi Kevin De Bruyne che cercava di servire Spinazzola, non trova il varco libero ma adesso il Napoli però ha forse un po' di spazio, no, rallentiamo un po' troppo, poi Noah Lang che sfida ancora Norton Caffi, Kevin De Bruyne al limite dell'area, Spinazzola entra in area, Spinazzola il sinistro e ancora Messias che lo aveva seguito, gli devia la palla in fallo, in calcio d'angolo e quindi ancora un calcio d'angolo, il quarto per gli azzurri sulla corsia di sinistra, già rimessa in gioco il pallone, De Bruyne per Noah Lang, cerca il cross, non ci arriva per un centimetro Rasmus Højlund e para Bale e noi ne approfittiamo per un super spot.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Ancora 0-0 tra Genoa e Napoli in questa prima giornata del campionato di Serie A, l'esordio degli azzurri che vi stiamo raccontando in diretta in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, con un Napoli che in questa fase, Paolo, sta comandando il gioco e sta provando a mettere in difficoltà il Genoa.
3: Sì, serve il gol e la grande occasione, sta giocando bene fino agli ultimi 20-30 metri, ancora non è venuta fuori la giocata, quella giusta, speriamo la trovi adesso, perché questo si tratta di fare, oramai la partita è abbastanza scritta.
1: E adesso Noah Lang sfida ancora Norton Caffi, finta il cross, poi viene in mezzo al campo, si appoggia verso Amir Rahmani che è addirittura al limite dell'area di rigore avversaria, poi il cross tentativo all'interno dell'area di rigore da parte di Lorenzo, ma non aggancia Vergara e il pallone viene messo in fallo laterale da Vasquez. Napoli che però resta in proiezione offensiva, ma c'è un cambio per il
3: Penso
1: Napoli.
3: Lucca, sì.
1: Sì, sì, esce il, con il numero 19 Rasmus Højlund ed entra con il numero 20 Lorenzo Lucca, e quindi un'altra grande chance per un altro calciatore molto chiacchierato, Paolo, in questi
3: giorni. Sì, ha fatto bene, le sostituzioni le condivido, lo dico subito, secondo me erano quelle giuste da fare, poi dopo vediamo come va a finire, se qualcuno di questi o qualche altro trova la giocata giusta, questo non lo sappiamo, però era secondo me il momento di fare queste sostituzioni e anche questa, anche quella di provare con Lucca.
1: Adesso c'è un tentativo di sventagliata sulla corsia di sinistra verso Noah Lang, che è bravissimo a capire le intenzioni di Marc Andali, anticipare Norton Caffi a conservare questo pallone, e allora arriva Stanislav Lobotka al limite dell'area, Lobotka per McTominay, poi Vergara che si impampina un po' col pallone ma lo riconquista, Vergara all'interno dell'area di rigore, sventa tutto però il Genoa e prova ad allontanare con Ellerson, fase di sofferenza della squadra di Daniele De Rossi, Paolo.
3: Sì, si gioca oramai negli ultimi 30 metri, il Genoa non riesce più a ripartire, il Napoli deve trovare la giocata, riempire l'aria, adesso semmai mettere qualche pallone anche per la potenza fisica.
1: Attenzione,
3: di
1: attenzione, errore da parte di Spinazzola, può inventarsi questa sgroppata Messias, poi il pallone, attenzione per il destro da parte di So, che però finisce fortunatamente a lato, ma che errore di Spinazzola e che difficoltà a lasciare poi tutti questi metri di campo al Genoa, che è arrivato addirittura alla conclusione dall'altra parte, Paolo.
3: Sì, tra l'altro Spinazzola ne aveva fatto un altro di errore, perché aveva commesso un fallo al limite dell'area di rigore per una punizione che sarebbe stata pericolosissima, la palla è finita a So che ha tirato fuori, quindi bene così, però Spinazzola era andato un attimo in affanno.
1: 80° minuto di gioco, 35° minuto del secondo tempo, con il punteggio che è ancora sullo 0-0, ed attenzione perché Rafa Marin dice è finita, la mia partita è finita, Rafa Marin si accascia a terra e dice che non ne ha più. E allora altra emergenza in difesa, Paolo, era
3: sì,
1: rimasto
3: entra
1: solo
3: Oliveira,
1: Rafa Marin, e adesso a questo punto ci dobbiamo affidare a Oliveira.
3: Sì, abbiamo il quinto cambio, abbiamo il terzo slot, tocca credo proprio a Oliveira, ci dovrebbero essere dubbi, sì, il cambio c'è.
1: Eh sì, il ragazzo resta a terra, non sembra nulla di grave,
3: no,
1: probabilmente
3: crampi.
1: Solo crampi,
3: sì.
1: E allora in attesa della sostituzione noi ne approfittiamo per un super spot.
7: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Esce sulle sue gambe, ovviamente, Rafa Marin. Come possiamo giudicare la sua prestazione oggi, Paolo?
3: Ma nel secondo tempo mi è piaciuto, pure lui ha recuperato qualche pallone in alto, ha fatto bene le preventive, nel primo qualche erroruccio l'ha commesso.
1: Sì, effettivamente sì, però nel frattempo è riuscito comunque bene a disimpegnarsi. Entra con il numero, ovviamente con il numero 17, Matteo Oliveira, e quindi andrà a fare il difensore centrale, centro-sinistra per lui, così come spesso e volentieri lo vediamo però nella sua nazionale uruguaiana. Non ha fatto benissimo però durante il mondiale, Paolo.
3: Giocato anche qualche buona partita, poi purtroppo si è macchiato di quell'errore nella gara che è stata decisiva poi per l'eliminazione dell'Uruguay.
1: 9 più recupero ancora da giocare, bella la sponda da parte di Lucca, poi sbaglia però Vergara l'apertura dalle parti di Noah Lang e fortunatamente sbaglia anche Norton Caffi, che secondo me non ne ha più e Noah Lang, quando ne avrà la possibilità, secondo me dovrà andarlo a puntare in questo finale di gara, a meno che De Rossi non faccia delle scelte con le sostituzioni diverse in questo finale. Mancano 8 minuti più recupero al termine della sfida e va in profondità a proporsi Scott McTominay, non trova spazio, si deve ancora accomodare con il pallone dalle parti di Lorenzo, che lo richiama in causa, ancora Di Lorenzo centralmente per Kevin De Bruyne, poi Vergara di tacco proprio per Kevin De Bruyne che se la ritrova lì e arriva la rete, gol Kevin De Bruyne, 82esimo minuto di gioco, il Napoli passa in vantaggio, lo fa con il suo talento belga, lo fa con Kevin De Bruyne, 0-0 Napoli 1.
3: E siamo un attimo, dobbiamo dirlo ai nostri amici che ci stanno seguendo, siamo un attimo preoccupati perché stanno protestando forte i giocatori del Genoa per il contatto, però forse il giocatore è inciampato da solo, il difensore che era davanti a De Bruyne, De Rossi protesta in maniera molto forte, però qui l'arbitro ha visto, vediamo di nuovo che cosa succede. Ma non c'è il fallo con i piedi, no, c'è un contatto di spalla che nel momento in cui viene considerato no, vanno di spalla e cade da solo. Per me il gol è buono, devo dire la verità.
1: Sì, no, Vázquez si appoggia leggermente
3: e poi cade, sì.
1: Vázquez
3: prova a mettersi, allarga molto le gambe, perde l'equilibrio lui. De Bruyne lo spinge un po', ma non credo che ci sia nulla di particolare. Se l'arbitro l'ha dato da una revisione, non credo che esca nulla di diverso.
1: Va detto anche che da quelli che sono i replay Di Bello sta per mettersi il fischietto in bocca, poi evidentemente capisce che era semplicemente un contrasto di gioco e lascia proseguire. Il pallone resta lì e Kevin De Bruyne solo davanti a Bilou lo batte per il vantaggio del Napoli, fa segno Di Bello di mettere il pallone sul cerchio di centrocampo e si riparte con il Napoli in vantaggio per 1-0. E allora per noi super spot.
8: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Serviva un episodio per sbloccarla, Paolo, quell'episodio è arrivato e soprattutto quel talento di Kevin De Bruyne, l'esperienza di Kevin De Bruyne per portarsi a casa questo gol.
3: Sì, talento ce l'ha, il tiro è stato bello, ma soprattutto è stato molto attento a fare la cosa giusta quando ha visto che l'avversario entrava scomposto, lui gli ha dato proprio la spallatina giusta ed ha determinato la caduta di Vázquez senza commettere fallo. È uno sport di contatto il calcio, questo è un contatto assolutamente regolare ed è un grande gol di De Bruyne. L'avevamo detto che qualche giocata poteva risolvere la situazione e sappiamo che quando parliamo di giocate l'avevamo un po' anticipato, ma senza essere chissà quanto bravi o che maghi, l'avevamo anticipato che la giocata, se deve arrivare, è più facile che arrivi da De Bruyne che da altri, quindi era giusto invocare il suo ingresso in campo e ha trovato il gol.
1: Intanto dalla panchina è stato ammonito un calciatore del Genoa, anche perché credo fosse Baldanzi, forse perché si stanno un po' agitando un po' troppo per ogni decisione. Adesso Norton Caffi aveva sbagliato, si era portato il pallone fuori davanti alla panchina del Genoa, che per onestà intellettuale avrebbe dovuto dire che il pallone era uscito, invece è andata a protestare forte contro Di Bello, che però vuole subito stroncare sul nascere le proteste e ha ammonito un calciatore dalla panchina. Fatto sta che il Napoli all'86esimo minuto di gioco è in vantaggio 1-0 con la rete di Kevin De Bruyne al Ferraris di Genova in questa prima giornata del campionato di Serie A, e adesso gestisce il pallone con Stanislav Lobotka che prova a venire in avanti, poi Lorenzo Lucca messo giù alle spalle da un avversario, adesso Di Bello ovviamente non fischia a favore del nostro numero 20 e poi ripartire il Genoa con Messias che viene chiuso benissimo da McTominay, invece no, dall'altra parte fischia Di Bello.
3: Un poco di condizionamento per la pressione, per le proteste, per la pressione dello stadio e le proteste dei giocatori del Genoa. C'è un mezzo contatto lì, c'è anche il mezzo contatto prima su Lucca, l'arbitro ha fischiato solo quella per il Genoa, però insomma ci può stare che quando giochi fuori casa ed è stato convalidato un gol, ripeto, per me regolare, ma che ha generato proteste, si può stare che poi una punizione a centrocampo ti viene contro.
1: Esatto, e adesso il Genoa ha portato tanti saltatori ma non parte il cross all'interno dell'area di rigore, prova a muoverla il Genoa con So che chiama in causa Norton Caffi, poi ancora So che cercava la profondità con Messias, ha capito tutto Lorenzo Lucca che battaglia e prova a prendersi anche un fallo, anzi no, bravissimo con Vergara a cercare in profondità Kevin De Bruyne, si propone Lorenzo Lucca all'interno dell'area di rigore, la lascia scorrere per Vergara ed è entrata, sì, gol, raddoppio del Napoli, ha segnato.

0: fatto bene da Vergara in precario equilibrio, ma si sono incrociati bene le posizioni, è stato bravissimo De Bruyne di prima intenzione dopo il controllo a metterla per Luca. Luca l'ha fatta passare, non so se volontariamente oppure no, però Vergara aveva seguito molto bene l'azione, ha calciato in precario equilibrio ma è riuscito a trovare l'angolo giusto, ha provato un tentativo disperato di salvataggio sulla linea Otoa. Però dobbiamo, credo, adesso andiamo a rivedere, io penso che devono dare il gol a Vergara perché
1: è comunque un tentativo verso la porta,
0: il tiro era dentro la porta, se anche se c'è il tocco del giocatore difensore centrale del Genoa, il gol è sicuramente da attribuire a Vergara. Quindi l'avevamo un po' detto, Vincenzo, che con i cambi, dai cambi ci aspettavamo qualche cosa, e che cosa ci hanno dato i cambi? Due gol.
1: Eh sì, ci hanno dato due gol, e per adesso stanno dando tre punti al Napoli con il Genoa in confusione, due minuti più recupero ancora da giocare di questo Genoa-Napoli che adesso si mette su binari assolutamente positivi per i colori azzurri, 0 per il Genoa, 2 per il Napoli, la decidono per adesso Kevin De Bruyne e Vergara, stavano per fare un pasticcio con Meret che è costretto a rinviare di fretta e furia con un proprio avversario a due passi, adesso diventa anche una corrida in mezzo al campo, Di Bello non fischia, lo chiude però Vitigna, Scott McTominay, pallone sulla corsia di sinistra per McTree che prova a entrare in area di rigore, chiude tutto però Kevin De Bruyne, poi il lancio lungo da parte di Giovanni Di Lorenzo a cercare Lorenzo Lucca che è da solo contro due avversari. Lorenzo Lucca, bravo, si guadagna un calcio d'angolo, bravissimo Lucca.
0: Sì, c'era, ora non so, ripeto, se nell'occasione del gol ha sbagliato il passaggio, il controllo, ha fatto una finta, ma c'era, e il suo
1: intanto
0: movimento...
1: non è calcio d'angolo perché credo, no, che abbiano fischiato il fuorigioco, sì, a Lorenzo Lucca.
0: Il suo movimento è stato determinante per lo sviluppo dell'azione, dove è stato molto bravo prima del gol, è stato molto bravo Vergara a incrociare perché De Bruyne era andato a destra sul suo lato, lì invece di rimanere lì ha fatto il movimento per andare dall'altra parte e gli è arrivato il pallone.
1: Intanto siamo nel corso dell'ultimo minuto, altri 30 secondi e poi sarà solo recupero con il Napoli avanti 2-0 al Ferraris di Genoa, con un secondo tempo assolutamente dominato dopo un primo tempo così così, molto di studio ma che ci sta all'interno di una prima giornata di campionato. Pallone che il Genoa adesso prova a portare nella nostra metà campo, Frendrup lascia partire un cross che arriva all'interno dell'area di rigore, non lo può però controllare Vitigna che di testa non fa altro che metterlo lateralmente, bravo Vergara ad accompagnare fuori dal campo e quindi finisce fuori il pallone, e quindi ottima la copertura anche difensiva da parte di Vergara, pallone rimesso in gioco sempre con Antonio Vergara che la mette tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo, poi De Bruyne che cercava Lucca, non ci arriva, alla caccia del pallone anche McTominay ma il Genoa lo conserva. 5 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara Di Bello che sarà probabilmente contestatissimo dal Genoa a fine gara, ma intanto Amir Rahmani deve dare un calcio d'angolo agli avversari, il secondo di questa ripresa dopo un tentativo di cross dalla sinistra all'interno dell'area di rigore, spazza tutto via e mette la palla fuori Amir Rahmani e quindi calcio d'angolo per il Genoa quando si sta per spegnere il primo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Parte dalla corsia di sinistra il pallone con So che lascia partire questo cross, la respinta da parte di Alex Meret ma c'è fallo sul nostro numero 1, intanto è entrato anche Zulevic per il Genoa all'interno del terreno di gioco in questo finale. Ci fanno rivedere il gol di Kevin De Bruyne con tutto il popolo azzurro che batteva le mani, e poi ci fanno vedere anche l'azione tra Vergara, Lucca e Kevin De Bruyne. Lucca che tra l'altro, Paolo, anche in apertura diciamo di quell'azione aveva fatto un'ottima transizione, no?
0: Sì, assolutamente, bisogna guardare se il tocco c'è di Lucca oppure no, perché se non c'è il tocco di Lucca De Bruyne parte con un gol e un assist.
1: Non male per il numero 11 belga.
0: In che... 25 minuti circa.
1: direi che non è per niente male. Il Napoli ha rimesso in gioco il pallone, sta per terminare il secondo minuto di recupero. Si rivede in copertura difensiva Noah Lang.
0: Che è entrato bene.
1: È entrato molto bene. Il pallone sventagliato in avanti da parte di Olivera. Poi So che riesce.

0: riesce con un sombrero a Kevin De Bruyne a tenere il pallone. Ancora il Genoa con Messias che prova a venire tra le linee, pallone in profondità per Zulevic che però viene arginato dai difensori del Napoli, e quindi terzo minuto di recupero dei cinque concessi da Di Bello. Anzi, era Østigard il calciatore ammonito in panchina, pensa, l'ex che viene ammonito per proteste contro la sua ex squadra con la quale è diventata campione d'Italia. Østigard ammonito, sbaglia ancora Meret un rilancio e allora prova a venire ancora in avanti il Genoa con McTree, calciatore davvero talentuoso, ma Vergara lo è altrettanto, resiste alla carica, gli scippa il pallone e riesce a trattenerlo prima poi di conquistarsi il pallone e il calcio di punizione. Finisce anche il terzo minuto di recupero, ancora due per il Napoli per portarsi a casa questi primi tre punti della Serie A 2026-2027. Lorenzo Lucca di testa mette il pallone tra i piedi di Vergara, Vergara prova a guadagnarsi un calcio di punizione, non ci riesce, si arrabbia Ellerson per il tentativo furbesco da parte del nostro calciatore e poi alla fine faro laterale affidato al Genoa. Un minuto e mezzo sul cronometro ancora da giocare per questo Genoa-Napoli, con il Genoa che ormai ha capito che non c'è nulla da fare, i tre punti arriveranno al Napoli quando sta per iniziare l'ultimo giro di lancette. Ellerson alla disperata prova a cercare Zulevic in avanti, non lo trova, il Napoli riconquista il pallone, lo gestisce con Spinazzola all'indietro verso Mati Olivera che la mette in avanti sulla corsia di sinistra per Noah Lang che corre all'indietro un po' rischioso, poi verso Mati Olivera che sbaglia e regala calcio d'angolo, no, voleva calcio d'angolo Marcandalli, non è dello stesso avviso né il guardaline né Di Bello, e quindi l'ultimo minuto di recupero parte con il Napoli che gestirà una rimessa dal fondo e direi che possiamo, caro Paolo, già mettere i primi tre punti in classifica per il Napoli che già fanno morale.
1: Sì, la partita è stata non difficilissima da raccontare perché i minuti finali del primo tempo ci avevano detto che quella spinta del Genoa, che per fortuna non aveva prodotto gol, nel senso per fortuna non perché ci sono stati episodi particolari, ma di solito quando si attacca tanto il gol può venire, il gol non è arrivato, il Genoa ha speso tutto alla ricerca di quel gol nel primo tempo, aveva finito le energie, nel secondo tempo si è consegnata ad una fase di gara assolutamente passiva, e quando sei passivo 45 minuti con una squadra che può a un certo punto far entrare De Bruyne, Vergara, il rischio che becchi gol è molto elevato.
0: Finisce qui il Napoli vince 2-0 contro il Genoa e mette a referto i primi tre punti di questa Serie A 2026-2027 e ovviamente non può che far piacere a Massimiliano Allegri che saluta Daniele De Rossi. Vince il Napoli in questa prima giornata di Serie A.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
3: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te, o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere, in cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. al massimo al Pompei. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximal Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximal Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: E dunque vince il Napoli, la prima di questa stagione, una prima giornata che vede il Napoli vincere con una rete di Kevin De Bruyne, poi quella di Antonio Vergara a suggellare 2-0 sul Genoa. Direi, Paolo, che comunque sono arrivate indicazioni abbastanza positive da questo match.
2: Sì, sono arrivate indicazioni positive. Dobbiamo fare un distinguo netto tra il primo tempo di sofferenza non eccessiva ma di sofferenza e di poca qualità nelle giocate e il secondo tempo, dove invece il Napoli ha preso in mano bene la partita, ha fatto i cambi al momento giusto per vincerla, ha trovato le giocate giuste per vincerla, è stato tutto molto corretto quello fatto nella ripresa, sia nello sviluppo del gioco sia nelle sostituzioni. Poi ci vuole sempre la giocata, perché poi quando mancano 9-10 minuti e sei arrivato ancora 0-0, il rischio che il portiere fa una grande parata, che il tuo attaccante non trovi la porta, c'è, però era evidente che gli ultimi 20-25 minuti sarebbero stati un continuo di occasioni per il Napoli, quindi i presupposti sono stati creati nella ripresa. Nel primo tempo no, bisogna lavorare su alcune cose per migliorare, perché questo tipo di piano gara non è che può essere il piano gara di una grandissima squadra che ogni volta deve passare per un primo tempo di sofferenza per poi arrivare alla vittoria, però siamo agli inizi e quindi va bene così, va bene aver trovato poi nel secondo tempo la capacità, la strada per dimostrare le proprie qualità.
1: E domenica al Maradona, la prima anche in casa, c'è Napoli-Como subito, un appuntamento davvero molto molto complicato per gli azzurri. Ovviamente ve la racconteremo in diretta, in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare il mio compagno di viaggio di questa stagione, Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
2: Ciao Vincenzo, forza Napoli e buon proseguimento a tutti.
1: Grazie davvero alla regia di Kiss Napoli e di Kiss Italia. E allora io cedo la linea allo studio centrale e ringrazio Antonio Mercurio. Da parte mia, Vincenzo Berna, è tutto. Forza Napoli, ciao!
3: E allora il Napoli porta a casa il primo successo di questo campionato con i gol di De Bruyne e Vergara, una partita sostanzialmente divisa in due, un primo tempo dove il Genoa ha fatto la partita ma non ha mai trovato lo spiraglio giusto per andare a segno, una fase centrale soprattutto del primo tempo dove il Napoli è andato particolarmente in difficoltà, ma di interventi particolarmente prodigiosi di Meret non ne ricordo, se non sui due tiri di Vitigna dalla distanza con le parate del nostro portiere. Nel secondo tempo si può dire che Allegri l'abbia vinta con i cambi, perché in effetti i giocatori che sono poi entrati hanno dato quella qualità che serviva per alzare il tasso tecnico del gioco con il Genoa in evidente difficoltà a livello proprio fisico, a livello di fiato. Non è mai ripartito, o quasi mai, forse un'occasione ha provato ad insidiare la nostra area di rigore ma praticamente è rimasta schiacciata negli ultimi 30 metri. Serviva la scintilla, serviva la giocata. Poi sul gol di De Bruyne potremmo discutere per delle ore. È chiaro che se l'avessimo subito noi staremmo probabilmente a dire che quello è fallo, ma nella gestione arbitrale della gara, laddove Di Bello ha fischiato lo stretto indispensabile, direi che quel fallo può non essere fischiato. E dunque bene il gol di De Bruyne, bene soprattutto il raddoppio di Vergara, nasce anche da un pallone ben controllato da Lorenzo Lucca, che è subentrato ad un Højlund che non ha avuto particolari occasioni per mettersi in mostra, ha battagliato, ha combattuto spesso da solo, ha vinto pochi duelli fisici, ma poi Lucca ha messo invece il suo sigillo su quella, su lanciare l'azione per il 2-0. In contemporanea con la partita del Napoli si è giocata invece Parma-Cagliari. Anche a Parma arriva la vittoria esterna 1-0, il gol vittoria dei sardi è segnato dal ventenne Alessandro Romano. E dunque il Napoli porta a casa 3 punti, da domani si riparte. Inter e Napoli sono a 3 punti in testa alla classifica con il Cagliari ovviamente. Domani avremo alle 18.30 Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, mentre lunedì la prima giornata si chiuderà con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. E dunque, migliore inizio non poteva esserci. Abbiamo anche annunciato dell'arrivo ufficiale di Badiashile. Allora, a me non rimane che ringraziare in sala regia Walter Gentile, Fabio Esposito e Simone Zagaria, rimandarvi ai prossimi appuntamenti con Diretta Azzurra, in particolare domenica la gara casalinga contro il Como. Il Napoli sarà impegnato alle 18.30. Da Antonio Mercurio è tutto, buona serata.
0: Diretta Azzurra.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.